grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grande

0: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi. Radio Skylab.
1: Fonzi, di guai.

0: sito.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Let's go.
1: Yeah. Let's go. 50 anni di grandi successi. Radio Skylab. Riscopri la musica della tua vita. Solo grandi successi. Solo Radio Skylab.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Dímelo, Tai. High music, high flow. High el químico. Dinel. Yaso.
1: Questi sono i grandi successi di Disco su Disco.
2: I grandi successi del passato diventano novità di oggi. Radio Skylab.

Le più belle degli ultimi 50 anni. Anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare. Anzi, troppo bella.

la tua giornata. Inizia da qui. Buongiorno da Radio Skylab.

0: La tua giornata inizia da qui. Buongiorno da Radio Skylab.
1: Questa è una storia da raccontare.

0: FM.
1: Un successo tira l'altro. Buongiorno da Radio Skylab.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: sono le 4 in punto.
1: Queste canzoni ne ascolti solo da noi, perché noi siamo liberi. Liberi di farti ascoltare tutta la musica più bella degli ultimi 50 anni. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

forme ho deciso. Scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: ti ho detto tutto, voglio soltanto che tu sia felice.
1: Radio Skylab, più la senti, più ti piace.
2: L'estate arriva quando mi rubi cuore e mani in alto.

0: Sono le 5:03.
1: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Per la tua mania di vivere

0: Skylab. Più la senti, più ti piace.
1: Questi sono i grandi successi di Disco su Disco. Disco su Disco.
0: Su Radio Skylab.

più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: In ogni canzone, in ogni emozione, ci sei tu. Ben svegliato da Radio Skylab. Quando...

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Paravita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Paravita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Paravita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Radio Skylab. Ogni canzone è un'emozione. Buongiorno Salento.

Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

superiore a ogni altro animale.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: Gli indimenticabili, i più grandi successi di tutti i tempi.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Buongiorno Salento, Radio Skylab è con te.
2: E adesso...

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuole bene.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Sono le 6 in punto.
0: Radio Skylab.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Il mattiniere, solo musica italiana su Radio Skyline.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Il mattiniere. I classici della canzone italiana su Radio Skylab.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: I dischi Evergreen di Skylab suonano su

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province. Il disco lancio della settimana.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
2: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.

0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skyline. Più la senti, più ti piace.

l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che son passato per

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Sono le 7 e 4 minuti.
2: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente. Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Il Mattiniere, le emozioni dagli anni 50 ad oggi, trasmesse da Benny.

Il comune di Colle Passo, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, ospita sabato 4 luglio 2026, presso i giardini del suggestivo Palazzo Baronale, la quarta edizione dell'Expo Canina Interprovinciale Colle Passese. L'evento, organizzato da Zambo i Dog di Federico Piscopo, è aperto a tutti i cani, di razza e meticci, con e senza pedigree. Particolare attenzione sarà dedicata al meticcio più simpatico e colorato, che riceverà un premio speciale. Protagonista della serata sarà lo speciale dedicato al barboncino di tutte le taglie e colorazioni. Le iscrizioni inizieranno alle ore 19 con inizio dei giudizi alle ore 20. Per info e preiscrizioni chiamare al 328 37 666 96. Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.

0: Lecant SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Vi facciamo ascoltare solo le canzoni più belle, una dopo l'altra. Fermati qui. Radio Skylab. 5.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 0016. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
3: Il disco rilancio.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Dal Salento, per il Salento, buongiorno da Radio Skylab.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14. L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno

0: vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: Radio Skylab, dal Grande Salento per il Salento.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Ener Gym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa.

0: 65. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Lei verrà, io ne ho già sete. Lei verrà nel tempo.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2, con abiti da cerimonia, casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: I grandi successi del passato,
2: i grandi successi del passato
1: diventano
2: novità di oggi.
1: Radio Skyland, troppo bella.

0: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. A Taviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sporto, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
1: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
2: Oh, eccoci, buongiorno! Buongiorno a tutti cari amici, ben sintonizzati su questi megahertz di Radio Skylab. Sono esattamente le 8 e 3 minuti, anzi le 8 e 4 minuti in questo preciso momento di questa domenica 14 giugno 2026. Una bellissima domenica di sole, per cui se questa voce vi raggiunge ancora a letto, beh, state sbagliando proprio la vostra giornata. Cominciate ad uscire da casa, perché oggi è tutta una giornata da mare. Scritto proprio separato, da e poi mare. Quindi ben sintonizzati, partiamo con il primo brano di oggi. Ovviamente la musica giusta per tirarvi giù dal letto. Questa è l'ultima realizzazione di LDA insieme ad H7. Si chiama semplicemente Santa.

0: Da.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.

0: diventato un inno generazionale questo No Tengo Dinheiro dei Vieira di tantissimi anni fa, era il 1983, inno generazionale perché all'epoca praticamente stavamo tutti al verde senza assolutamente una lira e al massimo con la paghetta che i genitori ci passavano. Al netto di questo, praticamente si cantava dappertutto in quell'estate 83 questo brano che divenne un successone in tutta Europa. Questa è Radio Skylab, cari amici, in voce Franco Meraglia, in questo Buongiorno Domenica.
1: No.

0: io sono convinto che Mario Venuti nel 1983 canticchiava anche lui "No tengo dinero", e poi, diventato un pochettino più anziano, adesso "Tempo e soldi, non ho bisogno di soldi ma ho bisogno di tempo". Ci fermiamo un attimo, dopo vado al massimo.
1: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento sposi e cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori.

0: Sì, è la sua Vado al Massimo.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.

Recente realizzazione di Dargen D'Amico, a questo buongiorno domenica in studio Franco Meraglia per darvi il buongiorno in questo buongiorno domenica. Pianti Grassi, ultima realizzazione. Continuiamo con la nostra musica, torniamo a qualche tempo fa, siamo al 1990, lui è Francesco De Gregori, il bandito ed il campione.

0: brano fantastico ci ha portato indietro nel tempo al 1990 con Francesco De Gregori, che racconta una storia veramente esistita, veramente verificatasi, di due persone, Girardengo, il primo grande campione di ciclismo, e Sante Pollastri, che è stato il primo in Italia a fare una rapina in banca, magari aiutato anche dalla bicicletta.
1: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso. Il comune di Colle Passo, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, ospita sabato 4 luglio 2026, presso i giardini del suggestivo Palazzo Baronale, la quarta edizione dell'Expo Canina Interprovinciale Colle Passese. L'evento, organizzato da Zambo i Dog di Federico Piscopo, è aperto a tutti i cani, di razza e meticci, con e senza pedigree. Particolare attenzione sarà dedicata al meticcio più simpatico e colorato, che riceverà un premio speciale. Protagonista della serata sarà allo speciale dedicato al barboncino di tutte le taglie e colorazioni. Le iscrizioni inizieranno alle ore 19 con inizio dei giudizi alle ore 20. Per info e preiscrizioni chiamare al 328 37 666 96.

0: la grande musica internazionale di Lady Gaga con questo The Dead Dance pubblicato nel 2025 che ci mette un po' di movimento. Un po' di movimento c'è stato ieri sulla nostra costa e in tutto il Salento perché ci sono stati i soliti incendi estivi. Non se ne può più. A voi l'ultimo di ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 02 79 361.
1: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.

Indietro nel tempo era il 1993, Raff cantava questo brano che divenne poi un tormentone estivo di quell'estate, tra l'altro porta una firma autorevole perché è stato firmato da Cheope, che è il figlio di Mogol. E a proposito di quello che è successo ieri, beh, dobbiamo dire che il Salento è stato nuovamente devastato da incendi. Pensate, ieri mattina si è scatenato un incendio sulla costa nei pressi di Torre San Giovanni. I vigili del fuoco hanno impiegato tantissimo per poterlo spegnere, sono intervenuti addirittura due Canadair dalla Calabria, e quando hanno finito di spegnerlo verso le 15 è scoppiato un altro incendio nel centro però della provincia, nei pressi di Casarano, tra Casarano e Ruffano. Non se ne può più. Questo è l'ultimo di Elisa, si chiama semplicemente Amore. E

0: scattare una foto.
1: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
2: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
1: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
2: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
3: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
4: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
3: e oro puro fino a 134 euro al grammo.

0: Di Dio. Beh, cari amici, ascoltando questi brani, questo è del 1993, mi viene un po' di invidia nei confronti dei ragazzi d'adesso, perché la canzone racconta di un gruppo di amici che si è perso per andare a trovare una festa, perché all'epoca non c'erano i navigatori satellitari, non c'era Google Maps su cui mandare il punto su WhatsApp per far trovare il posto, no, bisognava sapere dove andare, altro che adesso è tutto molto facile. Prima era veramente una poesia, proprio come si chiama l'ultimo brano del grande Sal Da Vinci dopo la vittoria di Sanremo. Buon ascolto.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Sal da Vinci ormai è diventato il patron della musica romantica italiana. Tra l'altro l'ho visto nell'ultimo video di Federica Abate, che fa da praticamente cerimoniante in un ipotetico matrimonio da cui lei poi fugge. Guardatelo quel video, è l'ultimo 45 giri, chiamiamolo pure così, l'ultimo singolo di Federica Abate. Continuiamo con la musica, ragazze facili.
1: Lo schiavventure sentimentali, nate in un angolo della città,

Fortunatissimo album Alaska Baby di Cesare Cremonini con questo Ragazze Facili, pensate, registrato a Londra negli studios di proprietà di Mark Knopfler dei Dire Straits. Cambiamo radicalmente il ritmo, sorry, scusa, lo sento, questa è l'ultima realizzazione dei favolosi Pinguini Tattici Nucleari.

l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.

Il romanissimo Gazzelle, Gazzelle con Da Capo a 12. Da Capo a 12, tra l'altro lui è romano e Da Capo a 12 non fa altro che riprendere un'espressione romanesca. Stamo da capo a 12, si dice per andare ad indicare che praticamente si è di nuovo all'inizio di un ciclo infinito che non finisce più, dopo, dove praticamente il 12 non sono altro che i 12 mesi dell'anno. Ancora musica, torniamo indietro nel tempo con The Colors, con un fortunatissimo successo dal titolo Cabriolet Panorama.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Saviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2, con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico. Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Sono le 9:03.

Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.

0: The Queen con Another One Bites the Dust, un pezzo incredibile con un giro di basso pazzesco che, pensate, fu scritto su consiglio niente poco di meno che di Michael Jackson, per un pezzo del 1980 dei Queen che richiamava un pochettino le frasi che si dicono nei film western, perché Another One Bites the Dust significa eccone un altro a mangiare la polvere. Ci fermiamo un attimo, dopo latitante.
1: Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.

Sono le 9:13 minuti primi, cari amici, in questa bellissima domenica targata 14 luglio 2026. Il pezzo che abbiamo appena finito d'ascoltare si chiama Latitante e ce l'ha proposto Margherita Carducci, in arte Dito nella piaga. Musica incredibile, però interpretata da Fabrizio Moro, Il mio canto libero. In un...

Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.

0: Solo a Radio Skylab potete costantemente ascoltare le novità del mercato discografico e dei grandi artisti italiani. Questo è Biagio Antonacci, che abbiamo ascoltato con You and Me, ultima sua realizzazione, quando sono esattamente le 9:20 minuti primi. E che cosa ci fate ancora a letto? Beh, voglio dire, la giornata è bellissima, quindi ne vale la pena uscire, andare al mare, prendere il primo bagno della stagione, vivere a colori. Lei è Alessandra Amoroso, buon ascolto.
1: Baci pensati e MySpace, sguardi volti ad orologi appesi alla stazione.

0: Un pezzo estivo di qualche tempo fa, Vivere a colori, Alessandra Amoroso, salentinissima in questa estate meravigliosa 2026. Cari amici, dopo di me alle 10 ci sarà Mauro Lupo con la sua musica, e a seguire, mi raccomando, memorizzate il numero di telefono 328-5592-714, perché ci saranno i giochi di Radio Skylab dopo Scimmi Scimmi.
1: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
2: Il comune di Colle Passo, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, ospita sabato 4 luglio 2026, presso i giardini del suggestivo Palazzo Baronale, la quarta edizione dell'Expo Canina Interprovinciale Colle Passese. L'evento, organizzato da Zambo i Dog di Federico Piscopo, è aperto a tutti i cani, di razza e meticci, con e senza pedigree. Particolare attenzione sarà dedicata al meticcio più simpatico e colorato, che riceverà un premio speciale. Protagonista della serata sarà lo speciale dedicato al barboncino di tutte le taglie e colorazioni. Le iscrizioni inizieranno alle ore 19 con inizio dei giudizi alle ore 20. Per info e preiscrizioni chiamare al 328 37 666 96. Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina, in un ambiente unico e familiare, all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.

Con questo pezzo siamo tornati indietro di 5 anni, perché era l'estate 2021 e questo pezzo imperversava dappertutto, perché fu il vero tormentore di quell'anno, caratterizzato da questo ritmo pop ma anche medio orientale e ovviamente dalla voce tipica della Ferreri. Poi tra l'altro fu scritto anche a quattro mani, pensate, c'erano Takagi, Chietra, Federica Abate e Cheope. Chi è Cheope? Beh, è il figlio di Mogol. Continuiamo con la musica, con un pezzo che diede anche il suo nome all'intero album degli Stadio, Stabiliamo un contatto. Buon ascolto cari amici, con Buongiorno Domenica.

0: Questi erano gli Stadio con Stabiliamo un contatto.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melisano in via Calabria 19, telefono 340 11 77 400.

Devo dire che dopo il successo avuto a Sanremo, Saif ha fatto ambo con questo bellissimo Buona Domenica, che è sostanzialmente diventato uno dei brani più ascoltati, più passati dalle radio nell'ultimo periodo. Saif, Buona Domenica, ascoltato a Radio Skylab quando sono le 9.36. Continuiamo con la musica, con un pezzo interessante di Renato Zero, e ha segnato il suo ritorno qualche tempo fa. Si chiama, a dirla semplicemente proprio, Senza. Lui è Renato Zero. Buon ascolto!

0: Hai voglia di una serata davvero speciale? La zona Food and Drink. Carne fragrante dal gusto unico, irresistibile, che sia in un panino super farcito o in un piatto. Ogni morso è goduria pura. E poi ci sono loro, le spettacolari costine di maiale, tenere, succose, semplicemente da provare. La zona Food and Drink, un posto meraviglioso, perfetto per serate top, in dolce compagnia, in comitiva o con la tua famiglia. Ti aspettiamo stasera stessa, in via Pietronanni 36, a Colle Passo.
1: Lecant SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
2: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.

pezzo incredibile, mi dispiace quasi che sia finito. Luca Carboni, Mare Mare. Forse non tutti sanno che questo pezzo si chiama anche Bologna Riccione, perché racconta la storia di un viaggio in moto da Bologna, la città di Carboni, fino alla costa, che per i bolognesi ovviamente è Riccione, con la sua riviera particolarmente piena durante l'estate, un pochettino come le strade del Salento durante questo periodo. Cari amici, questa è Radio Sky, abbiamo riproposto un pezzo del 1992 che ha segnato un pochettino la vita di tutti, un vero e proprio tormentone che vinse anche il Festival Bar di quell'anno, un pochettino come succederà con questo.

0: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento Sposi e Cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, ai Grand Hotel Tiziano e dei Congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità Wedding e Cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ICE e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. Fierasalentosposi.it.
1: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità. Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita. Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta e

0: chilometro zero, perché è lui stesso il produttore e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.

secondo me questo pezzo di Jean Paul Young non è stato altro che un one hit wonder, perché dopo Jean Paul Young non l'ho più sentito con un successo simile a questo. Love is in the Air del 1977, anno fantastico della nostra giovinezza, anno in cui fu pubblicato, pensate, un film iconico che si chiamava Incontri ravvicinati del terzo tipo, che rappresentava poi uno dei film di Spielberg considerati un capolavoro, dove secondo me è piuttosto naif, perché vedere questi marziani, questi extraterrestri che sostanzialmente sono nudi, piccoletti, con la testa grossa, ma mi lascia un po' pensare sulla loro particolare intelligenza. A questo punto, cari amici, da parte mia, Franco Meraglia, è veramente tutto, vi lascio nelle mani del buon Mauro Lupo e alla prossima. Intanto, eccolo qua, Victoria's Secrets, lei è Rose Villain, ultimo brano, ciao a tutti. Oddio.

0: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
2: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
3: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: Qualora vi foste distratti un attimo, sono le 10 ed è domenica. Cominciamo così. Si chiama Mon Amour. Quindi

0: Si chiama Mon Amour, Annalisa, buongiorno, buona domenica da Mauro Lupo. Ce l'abbiamo fatta, una serata straordinaria a Poggiardo per la terza tappa del Stasera Arriviamoci Sud, anche questa evidentemente sold out, con il gota della comicità salentina. Noi ci abbiamo messo del nostro, abbiamo accompagnato sino all'inizio dello show i nostri ascoltatori. Sono andato con il mio fido scudiero, che è Costanza, che non abbandona mai lo zio. È il bastone della mia vecchiaia, secondo me. Allora, più tardi comincia l'appuntamento con Benny, ve lo ricordate? Sì, c'è un 50 pollici in palio, sì. Allora, lo vogliamo vincere oppure no?
1: Ho un'idea. Radio Sky Love. L'ascolti oggi, ti emoziona come ieri. 1, 2.

su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab, più la senti, più ti piace.

0: You see the trouble with me, Barry White. Buongiorno, buona domenica da Mauro Lupo in diretta sulla Hit Classic Radio del Grande Salento. Al 328-55-92714, se vi va, potete segnalare la vostra musica preferita, anche se detto tra noi ne passiamo talmente di tante, di bellissime, che proprio è un nero. Però se vi va, insomma, fatelo. Sarà un modo per tenerci in contatto.
1: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Fulminacci, maledetto me, che domenica straordinaria, calda, temperatura intorno ai 32-33, anche abbondanti secondo me, ma ci sta, sarà una stagione molto calda. Speriamo cessi presto questa storia, questo fenomeno di incendi dolosi. È pesante? È pesante da dire dolosi, forse sì, ma insomma facciamo attenzione tutti quanti, eh?

0: buon vento!
1: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 0279 361.
2: La radio ha rivoluzionato l'umanità, ha accompagnato generazioni, ha fatto compagnia con la sua musica e le sue voci. La radio cambia e la si può ascoltare anche sul DAB, con un suono perfetto, senza interferenze. Radio Skylab è sul DAB e ti aspetta in tutta la Puglia per continuare ad emozionarti. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più Arracale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più Arracale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Il disco lancio della settimana.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Just Feel Better. Santana, meravigliosa, alle 10:38. Che domenica, che domenica. Bello perché trovate anche il tempo di segnalare le canzoni che più vi piacciono. Per esempio Vittoria. Vittoria ha segnalato questa, straordinaria, bellissima, che ascoltiamo sempre con grande piacere, che dà colore, allegria, colore ai nostri giorni. Direi di sì. When Club Tropicana.

una sorta di Ali Gali compilation con il maestro Edoardo Vianello alle 10.46 per rimembrare ciò che i fortunati che hanno vissuto l'età più bella degli anni 60 hanno, per capire di che cosa hanno goduto, insomma, ecco, questo è il senso secondo me. E devo dire che queste piacevolezze di tanto in tanto, e in particolare fra le 17 e le 19, le potete ascoltare in Aspettando l'Estate, ma comunque ci sono incursioni quotidiane frequenti, Poi ci sono i dischi nuovi, belli, che sono già entrati nel cuore. Per esempio, più o meno 20 giorni fa è uscito questo nuovo lavoro che si chiama Pazzi, Stupidi, Ragazzi di Raff. Eccolo, buona domenica, amici!

Nova Leas, forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas, ad Alessio in via Taviano, o visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stocca di 300 tavoli in acciaio di varie misure, in promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.

con Loredana Bertè, J-Ax, Fit straordinario per Senza Pensieri. E a proposito di canzoni che rimembrano grandi momenti delle estati passate, c'è questa di Alvaro Soler, Yoko.

con Mina e Adriano Celentano. Tra pochissimo l'appuntamento con Benny, con la musica dapprima e poi i giochi per un 50 pollici in palio. La consecuzione logica, che a noi serve anche per chiudere il nostro appuntamento, è una canzone di Battisti. Dice che c'entra. Secondo me suona bene, si lega bene. Poi insomma racconta di orgoglio e dignità. Insomma, la vita ci pone spesso di fronte a situazioni in cui bisognerebbe averne veramente più del dovuto di una cosa o dell'altra. È stato un piacere anche oggi. Domani, se vi va, con Mauro Lupo in diretta tra le 15 e le 17. Vi lascio con Benny, con il padrone, arriva.

0: Sono le 11:04.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: E si va. Buongiorno a tutti, 11 ciclo di primi, finalmente domenica nello spazio dedicato ad Aspettando l'estate. L'estate è un'altra cosa, buongiorno da Benny Palese, ciao!

0: ci regalava questa bella canzone Francesco Gabbani, che quest'anno è ritornato alla grande, magari dopo ascolteremo il suo tormentone per l'estate 2026. Questo era invece il tormentone dell'anno 2020, ben 6 anni fa. È un'altra cosa, Francesco Gabbani.
1: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e 4 sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
0: E dal 2020 passiamo al 2021, c'è da lui Fedez con il fit di Salvo.

Viola, un pezzo che Fedez insieme a Salmo proposero nell'estate 2021, aspettando l'estate e tutti i tormentoni dell'estate passata, ma ascolteremo anche qualche tormentone di quest'estate che deve ancora arrivare. Intanto una bella granita oggi ci sta, 11 e 11 primi, LDA, granita.

anno 2023, estate 2023, LDA con questo suo Granita. 2024 invece, rapidamente, ascoltiamo i tormentoni delle estati passate. Questo era D'Argent Amico, 2024, estate 2024, onda alta.

enorme ho deciso. Scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta. Quando

0: canzone che fa.
1: Una canzoncina simpatica, estate 2024, ex di Cioffi, e torniamo un po' indietro negli anni, niente un po' di meno che al 2005, quando c'era questa bellissima canzone dei nostri Negro Amaro, una delle più belle canzoni secondo me che hanno inciso, era proprio dedicata all'estate, eh? Negro Amaro, anno 2005, estate.

0: Estate Negromaro 2005, estate 2005. Questo è Aspettando l'estate su Radio Skylab.
1: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo

0: Per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi. Il tuo sonno. La tua salute. Artigiani del Sonno Materassi. Dove il comfort e la qualità si incontrano. Per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: E siamo giunti al 2012. Pensate un po', sono passati 14 anni da quando questo pezzo imperversava l'estate, specialmente salentina, perché c'era Biagio Antonacci che ci faceva un sacco di pubblicità su questo pezzo. Non vivo più senza te.

0: tutta Italia. La solitudine che dice con la vacanza in Salento.
1: La solitudine sporca e ti divora. La solitudine è il suono che si sente senza te.
0: Sono passati 14 anni, quindi strada ne abbiamo veramente fatta tanta, vero o no?
2: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.
0: Nell'anno 84 c'era questo pezzo che imperversava d'estate noi ragazzi dell'epoca. Poi dicevamo tutti: ti spalmo la crema? Mi fai spalmare la crema? Schiantos, ti spalmo la crema?

ma questa è quella prima frase che dicevamo, no? Ti posso spalmare la crema, eh? Dai, ti spalmo la crema, sì o no? Ma poi si passava oltre. Si passava oltre, allora si diceva così. Sentite un po'. Fichi fichi, facciamo fichi fichi? Dopo aver spalmato la crema? E noi usavamo questi termini così, eh? Non eravamo espliciti come voi. E allora, vuoi fare fichi fichi con me?

Ricky era il 1988 e questo simpatico brano di Gianni Drudi imperversava sulle spiagge e tutti noi a dire vuoi fare fichi fichi con me? C'è chi capiva e chi non capiva. Va bene, andiamo avanti, tutto chiusi, rimorchiavo una limonata, va? Magari è una limonata cia cia cia. 11.32, dopo giochiamo, mi raccomando, c'è un bel televisore 50 pollici in premio, mi raccomando, orecchio all'apparecchio, tenetevi pronte.

0: Azzurro Azzurro, Adriano Celentano, un pezzo scritto dal grande Paolo Conte, portato al successo dal grande Adriano. Sono qui a ripeterlo. Dopo giochiamo, mi raccomando, rimanete con noi. Giochiamo. C'è un bel televisore 50 pollici in premio, quindi orecchio l'apparecchio ai quiz. Questa è l'ultima trasmissione della stagione, quindi avete la possibilità di accaparrarvi gli ultimissimi numeri, quindi mi raccomando. A dopo!
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
0: Ci siamo. Allora, siete pronti?

Siamo pronti anche noi, primo quiz di oggi, anzi vi faccio prima presente quelli che sono rimasti irrisolti la settimana scorsa. Se esce non entra più, ve lo ricordate? Se entra non esce più, questo non siamo riusciti ad indovinarlo. Se esce non entra più. Poi ci giochi ma non ti diverti, anche questo quiz non siamo riusciti ad indovinarlo. Ci giochi ma non ti diverti, quindi se esce non entra più e poi ci giochi ma non ti diverti, questi erano irrisolti la settimana scorsa, ma ne facciamo altri tre nuovi. Quando è sordo fa male. Quando è sordo fa male. Quando è sordo fa male, che cosa? Quando è sordo fa male. 392-054-3800. Quando è sordo fa male. Poi ancora. Corrono di bocca in bocca. Corrono di bocca in bocca. Questo è semplice, dai. Corrono di bocca in bocca. 328-55-92-714. Corrono di bocca in bocca. Corrono di bocca in bocca. Poi terzo quiz. Puoi tenerla per molto perché non pesa molto. Puoi tenerla per molto perché non pesa molto. Che cosa? Ve li ripeto rapidamente, così ci pensate un attimino. Allora, l'ultimo che vi ho fatto è: puoi tenerla per molto perché non pesa molto. Puoi tenerla per molto perché non pesa molto. Poi ancora.

0: sordo fa male. Quando è sordo fa male. Quando è sordo fa male. Poi ancora, corrono di bocca in bocca. Corrono di bocca in bocca. Questa è l'ultima trasmissione, quindi approfittatene. 328-55-92-714. Corrono di bocca in bocca. Perché poi vado al mare pure io. Vuoi già ci stare al mare? Corrono di bocca in bocca. Corrono di bocca in bocca. E poi, vi ripeto, sono rimasti risolti quelli della settimana scorsa, che erano: se esce non entra più, se esce non entra più, se esce non entra più, se esce non entra più. Poi ci giochi ma non ti diverti. Ci giochi ma non ti diverti. Con che cosa ci giochi ma non ti diverti? Sono le 11:41 primi, anzi 42 primi. È l'ultima trasmissione di questo fortunatissimo ciclo di trasmissioni. Devo dire che siamo veramente stati invasi da, chiamati da tutto il Salento, e quindi siamo veramente molto contenti del successo che ha avuto questo nostro appuntamento. Allora, cerchiamo di indovinare gli ultimi quiz di questa stagione. Corrono di bocca in bocca. Quando è sordo fa male. Quando è sordo fa male. Poi ancora, puoi tenerla per molto perché non pesa molto. Puoi tenerla per molto perché non pesa molto. Puoi tenerla per molto perché non pesa molto. C'è sotto, c'è sotto molto due volte qua. Puoi tenerla per molto, puoi tenerla per parecchio, va, perché non pesa molto.
1: Trasformare il tuo corpo e la tua mente. Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
0: Bene, bene, ritorniamo in diretta, 11:43 prime, ultima trasmissione del Divertiamoci Insieme, ultimi quiz, ve li ripeto rapidamente. Puoi tenerla per parecchio perché non pesa molto. Puoi tenerla per parecchio perché non pesa molto. Che cosa puoi tenere per parecchio perché non pesa molto? Puoi tenerla anche per sempre. O puoi tenerla per poco, scegli tu, tanto non pesa molto. Poi corrono di bocca in bocca. Corrono di bocca in bocca. Corrono di bocca in bocca. 328-55-92-714. Oppure 328-55-92-714. Ripeto, 328-55-92-714. Oppure 392-054-3800. Tento di risolvere anche quest'altro quiz. Quando è sordo fa male. Quando è sordo fa male. Quando è sordo fa male. Che cos'è che quando è sordo fa male? Quando uno, quando non si sente, quando uno fa male. Corrono di bocca in bocca, dai, eh. E poi il quiz della settimana scorsa che non avete indovinato. Se esce non entra più. Se esce non entra più. Tutti al mare state oggi, eh? Sicuro? Bravi? Mi avete lasciato qui da solo? Vi raggiungo subito. Lo dicevo io che me ne andavate al mare.

0: A che cosa? Corre di bocca in bocca. 328 55 92 714 per vincere un bel televisore 50 pollici. Vediamo chi è rimasto al paese. Vediamo. Pronto?
1: Maria Grazia da Matino.
0: Maria Grazia da Matino, forza Maria Grazia. Allora, tu non stai al mare oggi, no?
1: No, mi trasferisco tanto a pomeriggio.
0: Ah, pomeriggio vai a mare. Bene, allora la mattina hai ancora tempo per ascoltare Radio Sky, poi magari cercare di nominare uno di questi quiz. Allora, quale vuoi rispondere? A quale quiz vuoi rispondere?
1: Corrono di bocca in bocca.
0: Corrono di bocca in bocca, sì. Che cos'è secondo te? Cosa potrebbe essere?
1: Le voci.
0: Le voci. Sei sulla buona strada, ma non sono le voci, mi dispiace. Dai, ritenta. Ciao. Pronto? Pronto, vediamo chi ci chiama sull'altra linea. Pronto? Pronto, mi senti? Che è successo qua? Non va la diretta? Pronto, vediamo. Oh, porca miseria. C'è qualcosa che non va. Eh sì, che non va perché abbiamo sbagliato Spinotti. Ecco qua. Vediamo, pronto?
2: Eccoci qua,
0: abbiamo sbagliato gli Spinotti di entrata sul nostro mixer. Rocco, dimmi tutto.
2: Ma non ti diverti.
0: Come?
2: Ci giochi ma non ti diverti.
0: Cosa potrebbe
2: il
0: essere
2: fuoco.
0: Mai? Che cosa?
2: Il fuoco,
0: non è il fuoco, mi dispiace, mannaggia. Saluti, allora. Ciao. Pronto?
3: Pronto, Anna da Lecce.
0: Anna da Lecce, buongiorno, neanche tu a mare oggi?
3: Neanche noi al mare.
0: Meno male. Non mi avete lasciato proprio solo.
3: Mi
0: stavo preoccupando. Va bene, allora dimmi Anna, forza.
3: È sordo?
0: Quando è sordo fa male.
3: Il dolore.
0: Non è proprio il dolore, mi dispiace. Dai, ritenta, forza. Ciao.
3: Grazie
0: a te. Pronto? Caduta. 328 55 92 714. Quando è sordo fa male, non è proprio il dolore. La nostra Anna da Lecce, sei molto vicina però. È peggio del dolore. Pronto?
4: Pronto, buongiorno, Donato da Taurisano.
0: Donato da Taurisano, dimmi Donato.
4: Corrono di bocca in bocca, i discorsi
0: non sono proprio i discorsi. Va bene? Dai, ritenta, sei vicino, saluti a Taurisano, ciao. Radio Skylab, pronto?
5: Buongiorno, io da Casolano.
0: Dimmi tutto.
5: E ricorrono di bocca in bocca, le chiacchiere.
0: Corrono di bocca in bocca, come le chiacchiere, ma non sono proprio le chiacchiere. Vai, forza, ciao, siete sulla buona strada, ciao, saluti. Rino di Casalano, pronto?
6: Maria Grazia da Matino.
0: Forza, sentiamo.
6: Puoi tenerla per molto perché non pesa molto.
0: Puoi tenerla parecchio oppure poco perché non pesa molto. Che cosa?
6: La piuma,
0: non è la piuma, no. Mi spiace, ciao, saluti. Ciao, pronto?
2: Rocco da Taurisano.
0: Forza Rocco mio, dai.
2: Corrono di bocca in bocca.
0: Rocco di Taurisano, corrono di bocca in bocca, vai.
2: Le bugie.
0: Anche quelle corrono di bocca in bocca, ma noi abbiamo un'altra risposta, sì, sulla buona strada però. Ciao Rocco, saluti a Taurisano ancora, pronto? Pronto? Niente sbagliato? 392054 3800, chiudo? Pronto? Vediamo un po' se ritorna la diretta, pronto?
5: Pronto, sempre Rino da Casalano.
0: Rino da Casalano, forza Rino, dimmi tutto.
5: Di bocca in bocca.
0: Sì.
5: Le male lingue,
0: no, mi dispiace, non sono neanche le male lingue. Saluti, ciao, pronto?
5: Grazie.
0: Ciao, pronto? Pronto, mi senti? Pronto? Niente, non mi sente più. Pronto, sentiamo chi ci chiama, pronto?
7: Luigi da Gallipoli.
0: Forza Luigi, dimmi tutto, bello.
7: Buongiorno.
0: Senti
7: bene, ma sull'altro numero risulta sempre fuori.
0: Lo so, abbiamo preso quell'altro numero perché le telefonate sono troppe, si accavallano, insomma c'è un po' di problemi. Ah, okay. Però provate su uno sull'altro, no. Dai.
7: Puoi tenerla per
0: parecchio, anche perché non pesa molto.
7: La promessa,
0: non è la promessa, mi spiace, ciao. Pronto?
8: Pronto?
0: Sì.
8: Allora, io sono andata a mare e chiamo da Marzano.
0: Sei andata al mare però. Brava, brava. E dove stai al mare? Dove?
8: A Martano,
0: benissimo, vai. Allora, dimmi tutto, a quale qui si può rispondere?
8: Corrono di bocca in bocca.
0: Cosa?
8: Le parole.
0: Vabbè, sì, le parole, però insomma, no, non è troppo generico le parole, più specifiche devi essere, d'accordo? Sei sulla buona strada anche tu, saluti a Martano, ciao! Per vincere un bel televisore 50 pollici, datevi da fare 392-392-054-3800 oppure 328-55-92-714, oggi sta facendo un po' di capricci, vabbè, ma vedremo di sistemarlo, qua se dovevo, no? 392-054-3800 oppure 328-55-92-714. Corrono di bocca in bocca. Dai che siete vicini. Pronto,
9: sempre Anna da Lecce,
0: forza Anna, dai.
9: Corrono da bocca in bocca i pettegolezzi.
0: Corrono da bocca in bocca, dai che siamo proprio vicini, dai, forza. Ciao, saluti. Ciao Anna, saluti. Pronto.
10: Buongiorno, sono Giulia Casarano.
0: Dimmi Giulia.
10: Corrono di bocca in bocca.
0: Sì.
10: Le notizie,
0: sì, ma sono notizie diverse. Ciao, più di questo non posso dirvi. Pronto, chi ci chiama? Pronto. Caduta. 392-054-3800. Pronto.
11: Sempre Rino da Casarano.
0: Rino da Casarano, forza. Com'è?
11: Corrono di bocca in bocca,
0: dai.
11: Le brutte notizie,
0: sei vicino, ma non è proprio esattamente la risposta che abbiamo noi. Ciao, okay. Mi dispiace molto. Pronto?
12: Luigi da Gallipoli.
0: Dimmi Luigi, dai.
12: Corrono di bocca in bocca.
0: Sì.
12: Gli scoop,
0: no, non sono gli scoop, mi dispiace. Ciao Luigi, pronto? Radio Skylab, pronto?
13: Ragazzi, la notizia.
0: Forza.
13: Corrono di bocca in bocca.
0: Sì.
13: Le calunnie.
0: Siamo vicini. Fuoco, ma non sono le calunnie. Ciao. Pronto, Skylab, Radio Skylab, pronto.
14: Da Bagnolo,
0: forza da Bagnolo.
14: Corrono di bocca in bocca.
0: Sì.
14: Gli sbadigli,
0: no, mi spiace. Ciao, niente. Radio Skylab, pronto.
15: Pronto, buongiorno, sono Rita da Casarano.
0: Buongiorno, Rita, dimmi tutto.
15: Corrono di bocca in bocca? Le critiche,
0: brava! Sono le critiche che corrono di bocca in bocca. Vi ho aiutati, però, a dire la verità.
15: sì.
0: Dai. Allora, forza, un numero da 1 a 90, dai.
15: 12.
0: Numero 12, mi raccomando, il giorno 23 di giugno, quindi fra pochissimo, se il numero 12 uscirà sulla... come primo estratto sulla rotta di base, ti porterai a casa questo bel televisore 50 pollici, va bene Rita?
15: Ok,
0: saluti,
15: grazie,
0: ciao, grazie a te, ciao. Erano le critiche, corrono di bocca in bocca, come corrono a criticare, siamo bravi tutti quanti. Va bene, allora, se esce non entra più, questo è un quiz che è stato rimasto irrisolto la settimana scorsa. Se esce non entra più. Se esce non entra più, pronto?
16: Ragazzo da mattina.
0: Sentiamo un po', dai.
16: Puoi tenerla per parecchio
0: perché non pesa molto, dai.
16: La bilancia,
0: non è la bilancia, no. Ciao, mi dispiace. Pronto, Radio Skylab, pronto?
16: Ragazzo da Bagnolo.
0: Sentiamo un po'.
16: Qual era l'altro?
0: Puoi tenerla per molto perché non pesa appunto molto.
16: No, l'altro.
0: L'altro, qual è l'altro? L'altro è... se esce non entra più.
16: No, c'era un altro, non mi ricordo.
0: C'era un altro ancora, è qua che io qua pure io ho perdo un po'.
16: Aspettiamo un pochettino, vediamo. Sì.
0: Perdo un po'. Qual è l'altro? Vabbè, tanto dobbiamo farne un altro e quindi faccio questo.
16: Quando è sordo fa male,
0: ecco, brava, sì, quando è sordo fa male, vai. Più del dolore fa male, dai.
16: Sì. Un dente.
0: Come?
16: Un dente.
0: No, niente, no, mi dispiace, no. Radio Skylab, pronto? Sentiamo chi ci chiama sull'altra linea, intanto pronto?
17: Giulio da Casarano.
0: Chi sei?
17: Giulio da Casarano,
0: dimmi Giulia.
17: Giulio.
0: Giulio, dimmi.
1: Mi puoi ripetere l'indovinello un attimo?
0: Guarda, cioè, quando è sordo fa male, quando è sordo fa male. Che cos'è?
1: No, se esce non entra più.
0: Se esce non entra più, sì.
1: La parola.
0: La parola, mannaggia. Non è questa la risposta esatta, Giulio. Ti mando un bacio. Quanti anni c'hai, Giulio?
1: Grazie, ciao.
0: Quanti anni c'hai? 11 anni, un bacione, d'accordo da parte mia. Ritenta, mi raccomando, non abbatterti. Ciao, ritenta, forza, bravo. 392 054 38 00, 392 054 38 00, oppure il nostro storico 328 55 92 714. Quando è sordo fa male più del dolore. Quando è sordo fa male più del dolore. Poi se esce non entra più, se esce e non entra più, perché purtroppo è uscito e non entra più, è uscito e non entra più. Poi puoi tenerla per parecchio, puoi tenerla anche per poco, bisogna scegliere quanto lo si vuole, tanto non pesa molto, quindi uno la può tenere per quanto vuole, può tenerla per molto, può tenerla per poco, perché non pesa molto. Che cosa? E poi ne facciamo un altro semplice, dai, facciamone un altro semplice, che voglio dare un po' di numeri.

0: ve lo sciolgo semplice uno, aspettate un attimo, eh. Non si offende se lo prendi in giro. Non si offende mai se lo prendi in giro. Chi? Se lo prendi in giro non si offende. Deve essere una brava persona, penso. Non si offende se lo prendi in giro. Non si offende se lo prendi in giro. E poi non si offende se lo prendi in giro. Non si offende. Chi è? Pronto?
1: Buongiorno, Cristian da Gallipoli.
0: Cristian da Gallipoli, dimmi Cristian.
1: Non si offende se lo prendi in
0: non
1: giro.
0: Si offende se lo prendi in giro.
1: Il pagliaccio.
0: Il pagliaccio. Non è il pagliaccio, però brava, bella la tua risposta comunque. Non è il pagliaccio però. Saluti Cristian, ciao ciao ciao. Non si offende se lo prendi in giro. Chi può essere? 328 55 92 714 oppure 392 054 38 00 in questa ultimissima trasmissione di Divertiamoci Insieme con Benny Palese ai microfoni di Skylab. Non si offende se lo prendi in giro, non si offende. Pronto, chi è?
2: Sono Giulia da Casarano.
0: Giulia da Casarano, dimmi Giulia.
2: Allora, l'ultimo indovinello.
0: Non si offende se lo prendi in giro.
2: Il nonno.
0: Il nonno? Il nonno non si offende, infatti. Se lo prendi in giro, non si offendono mai i nonni. Ma non è il nonno, non è il nonno. Va bene? Saluti, ciao. Sì, sì, i nonni non si offendono mai. Non si offende mai, anche se lo prendi in giro. Chi è? Pronto?
1: Cristian da Gallipoli.
0: Sentiamo.
1: Non si offende se lo prendi in giro.
0: Sì.
1: Il taxista.
0: Il taxista, neanche il taxista, no. Niente, ciao ciao ciao. Non si offende se lo prendi in giro. Non si offende se lo prendi in giro. 328 55 92 714. Non si offende se lo prendi in giro. Ma non dimenticate neanche gli altri quiz. Puoi tenerla per molto, per poco, quanto vuoi. Tanto non pesa molto, eh. Che cos'è? Pronto?
2: Buongiorno, sono Giulio da Casarano.
0: Dimmi Giulio, forza.
2: Allora, non si offende se lo prendi in giro.
0: Sì.
2: Lo specchio.
0: Lo specchio, non è neanche lo specchio, mi dispiace. Ciao Giulio, pronto?
3: Ma ragazzi da mattino.
0: Forza.
3: Non si offende mai se lo prendi in giro.
0: Sì.
3: Lo stoico.
0: No.
3: Stoico.
0: No, no, niente, niente, niente, niente ancora, ciao. Non si offende se lo prendi in giro. 328 55 92 714. Chi è che non si offende se lo prendi in giro? Dai, proviamo col 328 55 92 714 che adesso dovrebbe funzionare. 328 55 92 714. Non si offende se lo prendi in giro.
4: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
5: Sono le 12 e un minuto.
0: Vabbè, ce ne ricordo che sono le 12 e un minuto, andiamo avanti. Pronto? Chi si chiama? Pronto?
6: Luigi da Gallipoli.
0: Dimmi Luigi, forza!
6: Non si offende se lo prendi in giro.
0: Non si offende se lo prendi in giro, dai, davvero.
6: Lo spiritoso.
0: Anzi, ci ringrazia pure. Non è lo spiritoso, mi dispiace, no. No, no, ciao ciao. Vi ho aiutati. Non si offende se lo prendi in giro. Puoi tenerla per molto, per poco, perché non pesa molto. La puoi tenere quanto vuoi, tanto non pesa molto. E poi se esce non entra più, se esce non entra più, ma me ne faccio un altro, dai, che voglio dare un po' di numeri. Su questi quiz mi vedo un po' in difficoltà, anche se non si offende se viene preso in giro. Ci siamo molto avvicinati, poi vi ho anche aiutati. Se si abbassa ma non si piega. Si abbassa ma non si piega. Cosa potrebbe essere mai? Si abbassa ma non si piega. Si abbassa ma non si piega. Si abbassa ma non si piega. Anche quando si rompono non vanno in pezzi. Si rompono però non vanno in pezzi. Rimangono non in pezzi, insomma. Quindi si rompono ma non vanno in pezzi. Che cosa? Pronto?
6: Luigi da Gallipoli.
0: Dimmi Luigi, forza.
6: Non si offende se lo prendi in giro.
0: Non si offende se lo prendi in giro, dai.
6: L'autobus.
0: L'autobus, no, non è neanche l'autobus. Ma siamo sulla buona strada, diciamo, va bene? L'autobus, il tassista, ci siamo. Giriamoci intorno, insomma, dai, ciao. Ciao, ciao, ciao. Non si offende se lo prendi in giro, né il tassista né l'autobus. Oggi sono buono, l'ultima trasmissione, voglio dare un po' di numeri. Anche quando si rompono non vanno a pezzi, non vanno a pezzi, anche quando si rompono. Che cosa? Anche quando si rompono non vanno a pezzi. Un po' difficile oggi sti quiz, così è. È così, vediamo un po' cosa mi dice questo nostro ascoltatore che ci sta chiamando adesso. Pronto? Un attimo. Mi senti?
1: Sì.
0: Chi sei?
1: Cristian da Gallipoli.
0: Dimmi Cristian, dai.
1: Non si offende se lo prendi in giro.
0: Sì.
1: Il passeggero.
0: Sei vicino, ma non è proprio il passeggero. Non è proprio il passeggero, ma sei vicino. Dai, ciao, ritenta, forza. E dai, vi ho aiutati, però adesso voglio la risposta proprio esatta. 328-55-92-714. 328-55-92-714.

0: non è proprio il passeggero. Cerchiamo di essere più precisi. 328 55 92 700 per vincere un bel televisore 50 pollici. Anche quando si rompono non vanno in pezzi, non vanno in pezzi, insomma, anche se si rompono non vanno in pezzi. Pronto?
1: Cristian da Gallipoli.
0: Sì, dimmi Cristian, forza.
1: Non si offende se lo prendi in giro.
0: Sì.
1: Il pendolare.
0: Neanche il pendolare, no, mi dispiace, ciao. Neanche il pendolare, ma dai che ci avviciniamo, mo arriverà la risposta esatta, ne sono sicuro. 328 55 92 714. Non si offende se lo prendi in giro. Pronto?
2: Sono Giulia da Casarano.
0: Forza Giulia, dai.
2: Non si offende se lo prendi in giro. Il cliente.
0: Il cliente. Non è proprio un cliente, non è proprio un cliente, mi dispiace. Ciao. Forza, ciao ciao, dai, dai. Non si offende se lo prendi in giro. Sta lì la risposta. Sto in giro, in giro, in giro. Ai ai ai, ho chiuso il telefono, che è successo? Vediamo se riesco a rispondere. Mannaggia, con i telefoni ogni tanto faccio capricci. Faccio i capricci ogni tanto con i telefoni. Pronto?
3: Luigi da Gallipoli.
0: Sentiamo, dai.
3: L'autista.
0: L'autista già detto, non è. Ciao.
4: Lecant SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
5: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
0: Vediamo se riusciamo a rispondere al telefono. Pronto? Pronto, mi senti?
6: Sì.
0: Allora, da dove chiami?
6: Allora, non si offende se viene, in giro, se viene preso in giro l'amo, l'amo da pesca.
0: Da dove chiami tu?
6: Leonardo.
0: Leonardo, come ti chiami?
6: Michele.
0: Michele, l'amo, non è l'amo, mi dispiace Michele. Saluti Leonardo, ciao, ritenta, mi raccomando, ciao. Ciao, ciao, ciao. Non è purtroppo l'amo, mi dispiace, pronto?
7: Ciao Giorgio da Matino.
0: Giorgio da Matino, forza Giorgio.
7: Allora, non si offende se lo prendi in giro.
0: Non si offende se lo prendi in giro, dai.
7: L'autostoppista.
0: L'autostoppista, bravo. E l'autostoppista, porca di una miseriaccia. Bravo, perché è in giro l'autostoppista, era quello un po' il senso più specifico della cosa. Un numero da 1 a 90, dai.
7: Sì.
0: Numero 12?
7: 12.
0: Il numero 12 per te, ciao.
7: Ciao,
0: è stato già detto prima, vuoi scegliere un altro numero? Perché è stato scelto prima il numero 12, vuoi scegliere un altro?
7: 17.
0: 17? Va bene, 17, va. Oh, se vuoi il numero 12 te lo do, attenzione.
7: No, no, va bene.
0: Vuoi, come vuoi tu,
7: Va bene.
0: Non vorrei che poi il numero 12 te la prendi con me.
7: No.
0: Quindi quale vuoi, il 12 o il 17?
7: 17.
0: 17, va bene, ciao, saluti, ciao. Era l'autostoppista che è contento di essere preso in giro, e come no? Bene, bene. Allora, vediamo un po' quali sono rimasti risolti questi quiz. Anche se si rompono, sono le ore 12 e 9 minuti primi. anche quando si rompono non vanno in pezzi, anche quando si rompono non vanno in

0: Attenzione, attenzione a questo che è semplice. Non si può vedere ma si può sentire. Anche questo non l'avete indovinato la settimana scorsa, no? Non si può vedere ma si può sentire. Non si può vedere ma si può sentire. Questo è semplice. Non si può vedere ma si può sentire. 328-55-92-704. Non si può vedere ma si può sentire. Non si può vedere ma si può sentire. E poi se esce non entra più. Se esce non entra più. Eppure veramente quando esce non entra più, eh? Attenzione. Non lo diciamo così, tanto per dire. Non si può vedere, non si può vedere, ma si può sentire. Pronto?
1: Ragazzi, la mattina.
0: Sentiamo.
1: Anche quando si rompono non vanno in pezzi.
0: Anche quando si rompono non vanno in pezzi. Che cosa?
1: Le ossa.
0: Che cosa?
1: Le ossa.
0: Le ossa si rompono, non vanno in pezzi. Le ossa, se si rompono le ossa vanno in pezzi, e come pure. No, non sono le ossa, però mi dispiace. Niente, ciao, ciao, ciao, ciao. Pronto, Radio Skylab, pronto?
2: Buongiorno, sono Giulio da Casarano.
0: Forza Giulio, dai!
2: Non si può vedere ma si può sentire.
0: Sì.
2: Il rumore.
0: Non si può vedere ma si può sentire, non è il rumore, mannaggia, già detto tante volte, il rumore non è. Ciao, saluti! Non si può vedere ma si può sentire, non è il rumore. Non si può vedere ma si può sentire. 328-55-92-714. Anche se si rompono, non vanno a pezzi. E non sono le ossa. Anche se si rompono, non vanno a pezzi. Poi ancora, se esce non entra più. Ma come devo aiutarvi con questo se esce non entra più, mannaggia. Pronto?
3: Cristian da Gallipoli.
0: Dimmi Cristian, dai.
3: Se si rompono, non vanno a pezzi.
0: Se si rompono, non vanno a pezzi.
3: L'amicizia.
0: L'amicizia. Bravo, come diciamo strada è giusta, ma non sono le amicizie, mi dispiace. Saluti, ciao. Non sono le amicizie che se si rompono non vanno in pezzi. Se si rompono non vanno in pezzi. 328-55-92-714, questa ultimissima trasmissione, divertiamoci insieme. Diamo un po' di numeri. Se entra non esce più. Anzi, se esce più, se esce non entra più. Se esce, nel senso che va via, se vanno via, e non li prendi più. Ormai sono andati via. Oddio, qualcuno si è inventato anche di rimetterli. Però solitamente quelli che escono non entrano più.

0: non si può vedere, ma si può sentire. Come il rumore, ma non è il rumore. Non si può vedere, ma si può sentire. Si sente. Non si può vedere, ma si sente. Come si sente? Non si può vedere, ma si può sentire. 328 55 92 714. Pronto? Oggi non so come mai non sta squillando. Mannaggia, qua c'è qualcosa che non funziona. Pronto, pronto, un attimo che rispondo sull'altro telefono. Pronto?
1: Rientrata da Bagnolo.
0: Forse sentiamo,
1: non,
0: dai.
1: Non si rompono.
0: Sì.
1: No, come va? Sì,
0: anche se si rompono, non vanno a pezzi, dai.
1: Le onde.
0: Le onde, non sono le onde, mi dispiace niente. Ciao, pronto?
2: Buongiorno, Katia.
0: Katia di? Un attimo. Katia da Casarano, aspetta un attimo qua. Pronto, un attimo, pronto? Katia, dimmi, Katia, dimmi, sì, ti sento, vai.
2: Non si rompono, ma no, si rompono ma non vanno a pezzi.
0: Si rompono ma non vanno a pezzi.
2: I rapporti.
0: I rapporti, non sono neanche i rapporti, mi dispiace, ciao. Pronto?
3: Franco da Gallipoli.
0: Franco da Gallipoli, forza Franco, dimmi tutto.
3: Quello che si sente.
0: Si sente ma non si vede.
3: Profumo.
0: Si sente ma non si vede. Sei sulla buona strada, ma non è proprio il profumo. Mi dispiace, dai, forza, ciao. Saluti a Gallipoli, pronto?
1: Maria da Panabile.
0: Dai, forza Maria, un attimo, Maria, un attimo, che se no qua questi altri aspettano sull'altra linea. Pronto?
4: Ragazza,
0: dimmi, dimmi.
4: Si abbassa ma non si piega.
0: Si abbassa ma non si piega, vai.
4: Il sonno.
0: Il sonno non è neanche il sonno, mi dispiace. Si abbassa ma non si piega, ciao. Niente, pronto?
1: Maria da Parabila.
0: Dimmi Maria, forza.
1: Anche se si rompono non vanno a pezzi.
0: Anche se si rompono non vanno a pezzi, no.
1: Che le cosa? Promesse.
0: Le promesse, neanche le promesse, no. Ciao, forza, dai, che ci avviciniamo. Pronto? Anche se si rompono non vanno a pezzi. Non sono le promesse. Pronto?
5: Luigi da Gallipoli.
0: Dimmi Luigi, dai.
5: Non si può vedere ma si può sentire.
0: Non si può vedere ma si può sentire, vai.
5: L'odore.
0: L'odore neanche, l'odore mi dispiace, no. Pronto? Pronto, mi senti? Mamma mia, pronto?
5: Pronto. Eccomi, ecco. Mi spiace, non sento bene.
0: Da dove chiami, dove chiami?
5: E io sono di Calatina ma chiamo da Santa Maria al Bagno.
0: Sei di Calatina ma stai da Santa Maria al Bagno? Che sei in costume da bagno?
5: Certo, sto prendendo il sole.
0: Bravo, vai.
5: Allora, non si rompono, ma non
0: anche quando si rompono rimangono a pezzi.
5: A pezzi, le acque.
0: Le acque, non sono le acque, buttati in acqua che è meglio, dai.
5: Mannaggia, grazie.
0: Ciao, grazie a te. Buon bagno, saluti a Santa Maria al Bagno, ciao. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Pronto,

0: Ma non è questo. Ciao, saluti, ciao.
1: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta. Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più Arracale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più Arracale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
2: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Il comune di Colle Passo, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, ospita sabato 4 luglio 2026, presso i giardini del suggestivo Palazzo Baronale, la quarta edizione dell'Expo Canina Interprovinciale Colle Passese. L'evento, organizzato da Zambo i Dog di Federico Piscopo, è aperto a tutti i cani, di razza e meticci, con e senza pedigree. Particolare attenzione sarà dedicata al meticcio più simpatico e colorato, che riceverà un premio speciale. Protagonista della serata sarà lo speciale dedicato al barboncino di tutte le taglie e colorazioni. Le iscrizioni inizieranno alle ore 19 con inizio dei giudizi alle ore 20. Per info e preiscrizioni chiamare al 328 37 666 96.
0: 328 55 92 714. Pronto, chi ci chiama intanto?
3: Sono Giulio da Casarano.
0: Giulio da Casarano, dimmi Giulio.
3: Se esce non entra più.
0: Se esce non entra più, dai.
3: Il fumo,
0: mannaggia, non è il fumo, mi dispiace, porca miseria. Niente, pronto?
4: Cristian da Gallipoli.
0: Forza Cristian, dimmi.
4: Non si può vedere ma si può sentire.
0: Sì, non si può vedere ma si può sentire, dai.
4: Il sapore.
0: Il
4: sapore.
0: No, niente, niente, neanche sapore. Ciao, pronto?
5: Maria Grazia da Matino.
0: Forza Maria Grazia, dai.
5: Se esce non entra più.
0: Se esce non entra più, magari.
5: La puzza.
0: Neanche la puzza, no, mi dispiace, niente, niente, niente, ciao. 328 55 92 714, porca d'una miseria, ma com'è sto telefono che oggi... Pronto?
6: Pronto?
0: Sì.
6: Maria da Parabita.
0: Dimmi, Maria.
6: Se si rompono non vanno a pezzi.
0: Anche quando si rompono non vanno a pezzi.
6: I segreti.
0: I segreti, non sono i segreti, mannaggia, mi dispiace. Ciao, pronto?
7: Pronto, Katia da Casarano.
0: Katia da Casarano, vai Katia.
7: No, non si può vedere.
0: Non si può, no, non si può, com'è? Non si può vedere ma si può sentire, sì. Non si può vedere ma si può sentire, dai.
7: La voce.
0: La voce, neanche la voce, mannaggia, mi dispiace molto. Ciao. Ciao. Anche quando si rompono non vanno a pezzi. 328 55 92 714. Radio Skylab, pronto?
8: Pronto, buongiorno, sono Mary da Sogliano.
0: Mary da Sogliano, Sogliano Cavour, vai!
8: Sì, sì, sì, non si può vedere, ma si può sentire.
0: Non si può vedere, ma si può sentire, porca miseria, dai!
8: Il freddo?
0: Il freddo, Mary, mannaggia, non è il freddo.
8: Io non ho sentito prima. Cioè,
0: vabbè, vabbè,
8: scusa,
0: non è il freddo. Non è il
8: giro
0: freddo
8: di parole.
0: Non è il freddo, non è il freddo, non è il freddo.
8: Non so se è stato detto.
0: Non è stato detto, non è stato detto, non è stato detto.
8: Mi sono avvicinato un pochino.
0: Va bene. No, no, no, no, no.
8: No, va bene, grazie.
0: Niente, saluti, ciao, saluti ciao. Mary, ciao, ciao, ciao. Pronto, pronto, pronto.
6: Pronto.
0: Sì.
6: Maria da Parabita.
0: Cosa dici?
6: Ma si può vedere, ma si può sentire.

0: sentire.
1: Non si può vedere, ma si può sentire, dai.
0: La rabbia.
1: La rabbia non è neanche la rabbia, mi dispiace. Niente, pronto?
2: Cosa dicevo io? Non si può vedere, ma si può sentire la fragranza.
1: La?
2: La fragranza.
1: La fragranza si può vedere, non si può vedere, ma si può sentire. Niente, Franco da Gallipoli, mi dispiace, ciao. Niente, niente, niente, pronto?
3: Luigi da Gallipoli.
1: Dimmi Luigi, forza.
3: Se esce non entra più.
1: Se esce non entra più, dai.
3: L'amicizia.
1: L'amicizia, non è neanche l'amicizia, mannaggia, già detto mi sembra. Niente, ciao, pronto?
0: Pronto?
1: Sì, chi mi chiama? Maria, forza Maria.
0: Ma si può sentire.
1: Non si può vedere, ma si può sentire.
0: Il sapore.
1: Già detto, il sapore non è. Ciao. Dai, dai, forza che ci arriviamo. Pronto?
4: Pronto, Mary.
1: Forza Mary, dai.
4: Non si può vedere, ma si può sentire.
1: Certo.
4: Il profumo.
1: Per vincere un bel televisore 50 pollici, il profumo, già detto, anche il profumo non è. Ciao, mannaggia. Per vincere un bel televisore 50 pollici, diamoci da fare, dai, che siamo al lascio finale. Franco.
2: Franco, la Gallipoli.
1: Forza, Franco.
2: Se esce, non entra più.
1: Se entra, se esce, non entra più.
2: A moglie.
1: Se, se, magari, tu dici, no? Se esce non entra più. Ma quelli entrano sempre. Vabbè. Mi dispiace Franco, non ci siamo. Ciao bello. Ciao, grazie. Pronto?
5: Katia da Catarano.
1: Dimmi, dimmi.
5: Non si può vedere, ma si può sentire.
1: Sì, non si può vedere, ma si può sentire, dai.
5: Lo starnuto.
1: Lo starnuto? No, no, neanche lo starnuto, no. Ciao.
5: Ciao.
1: Neanche lo starnuto, mi dispiace molto. 328 55 92 714, dai che siamo addirittura di arrivo, voglio dare qualche numero, dai!
6: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine, a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista. Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
1: Ci siamo, vediamo un po', ci siamo, vediamo un po', pronto?
0: Maria da Calabria.
1: Forza, sentiamo, dai, lascio finale.
0: Ma si può vedere, ma si può sentire.
1: E dai, dai.
0: La fame.
1: Non è il profumo, non è manco la fame, non si può... quella davvero non si sente, ma... cioè, non si vede, ma si sente la fame. Brava, come fantasia, come risposta, andava veramente bene, ma noi abbiamo un'altra risposta che va bene lo stesso, va bene? Ciao, forza, dai. E poi... anche se si rompono non vanno a pezzi, anche se si rompono non vanno a pezzi. Che cosa? Forse sentiamo chi ci chiama, pronto?
0: Che è da Calabria.
1: Dai.
0: Non si può vedere, ma senti.
1: Non si può vedere, ma si può sentire.
0: Se esce non entra più.
1: Se esce non entra più, se esce non entra più.
0: Lo sbadiglio.
1: Lo sbadiglio. Già detto, lo sbadiglio non è. Ciao, niente. 328 55 92 714 oppure 392 054 3800, lascio finale. Anche se si rompono non vanno a pezzi, rimangono lì tutti interi. Bandito, pronto?
7: Pronto, da Lecce.
1: Da Lecce, come si chiama lei?
7: Antonella.
1: Antonella da Lecce, buongiorno Antonella. Allora, quale qui si può rispondere?
7: Se esce non entra più.
1: Se esce non entra più. Cosa potrebbe essere mai secondo te?
7: Il dente?
1: Il dente? Non è il dente, però ci stiamo, ci siamo avvicinati molto col dente. Ecco, una cosa che fare con la nostra persona, mo vi lo sto aiutando, dai. Come il dente, se esce non entra più, anche lì si può fare l'impianto, ma anche non posso dirvi altro. Sei molto vicina, però, dai, forza. Saluti a Lecce, ciao, vi ho aiutati perché voglio dare almeno quest'altro numero. Se esce non entra più, come il dente. Come il dente. Se esce non entra più. Allora, cosa potrebbe essere mai? Se esce non entra più. E poi, non si può vedere, ma si può sentire. Non si può vedere, ma si può sentire. Non si può vedere, ma si può sentire. Porca d'una miseriaccia. Pronto?
8: Sono Giulio da Casarano.
1: Dai, forza, bello.
8: Allora, qual è l'indovinello? Mi puoi ripetere l'indovinello?
1: Non si può sentire, ma si può vedere.
8: No, se esce non entra più.
1: Oppure se esce non entra più, vai.
8: Lo starnuto.
1: Non è lo starnuto, bello, ciao, niente, mannaggia, mi dispiace molto. Pronto?
9: Ma ragazzi, la mattina.
1: Dai, forza.
9: Se esce non entra più.
1: Sì.
9: Il guatto.
1: Il?
9: Guatto.
1: Non ho capito.
9: Il guatto.
1: No, no, niente, no. Niente da fare, niente. Ciao, pronto? Sentiamo sull'altra linea, pronto?
10: Cristian da Gallipoli.
1: Forza, sentiamo, dai.
10: Se esce non entra più.
1: E dai.
10: La pancia.
1: Ma quale pancia? Dai, dai, quale pancia? Se, non, se esce non entra più la pancia. Quello entra e esce, sono, niente. Non è la pancia, no, mi dispiace. Ciao, pronto? Sull'altra linea che abbiamo, pronto?
9: Ragazzi, la mattina.
1: Forza, dai.
9: Anche quando si rompono non vanno in pezzi.
1: Anche quando si rompono non vanno in pezzi, dai.
9: Le uova.
1: Le uova, non sono le uova. Non sono le uova, mi spiace, niente. Pronto?
3: Luigi da Gallipoli.
1: Forza Luigi, dai.
3: Se esce non entra più.
1: Sì.
3: Le rughe.
1: Le rughe, no, mi dispiace, niente. Pronto?
11: Massimo da Casarano.
1: Massimo, forza Massimo, dai.
11: Non entra.
1: Dai, se non me lo indovini.
11: Lo so. Il brufolo?
1: Ma quale brufolo? No, ma sei vicino. E la bocca, le denti si stanno avvicinando. Niente, non è il brufolo però. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. C'è la pubblicità, c'è la pubblicità, c'è la pubblicità. C'è la telefonata, c'è la pubblicità, che facciamo? La telefonata alla priorità, insomma.
8: Buongiorno, sono Giulio da Casarano.
1: Dai, forza Giulio, dai, dai.
8: Anche se si rompono non vanno in peso.
1: Sì.
8: Le scatole,
1: si rompono le scatole, bravo. È bella come risposta la tua, ma non sono le scatole, mi dispiace davvero. Ciao, ciao, ciao, ciao, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. C'è la pubblicità, c'è la pubblicità.
12: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.
6: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene, dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend, la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo. Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347-592-1191 347-66-33-414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
13: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento sposi e cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità wedding e cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ice e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. Fierasalentosposi.it.
1: E siamo al rush finale veramente, sono gli ultimissimi minuti, sono le 12:32, dovremmo già chiudere, ma vi do ancora qualche minuto per indovinare questo. Se esce, non entra più. Avete detto il dente, avete detto il brufolo, avete detto. Siamo vicini, vediamo un po' chi tenta la risposta. Pronto?
14: Buongiorno, Graziano da Matino.
1: Graziano da Matino, buongiorno signor Graziano. Allora, sentiamo.
14: Se esce non entra più il sangue.
1: Il sangue, mannaggia, non è neanche il sangue, mi dispiace. Saluti, ciao. No, non è il sangue, 328 55 92 714. Vediamo chi ci sta chiamando. Mannaggia, pronto?
15: Massimo da casa.
1: Massimo, sentiamo.
15: La barba.
1: La barba, non è neanche la barba, ma sei vicino. Vicino, vicino, vicino. Ciao Massimo, ciao. Non è la barba, se esce non entra più. Pronto?
16: Maria da Palazzo.
1: Sentiamo.
16: La lingua.
1: La lingua neanche la lingua. Ciao. Non è la lingua, non è il dente. Non è la pancia, ma che cos'è mai? 328 55 92 714. Pronto?
16: Pronto, sempre Antonella da Lecce.
1: Antonella da Lecce, forse Antonella.
16: Può essere il se esce non entra più.
1: Sì.
16: Potrebbe essere il pelo.
1: Il pelo, quale pelo?
16: Del corpo, della barba.
1: Della barba, ha detto già la barba non è. Mi dispiace, non siamo precisi. Ciao, siamo vicini ma non siamo precisi. Ciao. Pronto?
16: Ciao.
1: Forza Cristian, dimmi. Sì.
17: Da Peluria.
1: Peluria non è preciso, ciao. Niente, pronto, è pure stato semplice. Pronto?
18: Gioele da Lecce.
1: Gioele da Lecce, forza Gioele, dai.
18: Il capello.
1: Come?
18: Il capello.
1: Ripeti?
18: Il capello.
1: Il capello, era così semplice. Se esce non entra più. Vabbè, ho aiutato però, sono stato bravo, sono stato bravo. Gioele, chiami da Lecce, un numero Gioele, da 1 a 90, dai.
18: 13.
1: Il numero 13. Bravo Gioele. Se il numero 13 uscirà come primo estratto sul ruolo di ballo il giorno del 23 di giugno, ti porterà a casa questo bel televisore 50 pollici, mi raccomando. Gioele, saluti a Lecce, Gioele, ciao.
18: Grazie.
1: Ciao, ciao, ciao. Era così semplice il capello. Da due settimane. Vabbè. Beh, volevo la risposta esatta. Il pelo non bastava. Neanche la barba. Bene, abbiamo così concluso 12:35 primi, vi do appuntamento, non lo so se domenica piove, io sono qua, ma se fa bel tempo io me ne vado a mare, come ve ne date anche voi, se piove però sono qua, va bene, affare fatto, affare fatto. Ciao, ciao, ci sentiamo, mi raccomando ascoltate per tutta l'estate se potete la bella musica di Radio Skylab, ciao!

0: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. Ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
1: Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: non guardare indietro mai e vai.
1: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melissano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella.

Il comune di Colle Passo, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, ospita sabato 4 luglio 2026, presso i giardini del suggestivo Palazzo Baronale, la quarta edizione dell'Expo Canina Interprovinciale Colle Passese. L'evento, organizzato da Zambo i Dog di Federico Piscopo, è aperto a tutti i cani, di razza e meticci, con e senza pedigree. Particolare attenzione sarà dedicata al meticcio più simpatico e colorato, che riceverà un premio speciale. Protagonista della serata sarà allo speciale dedicato al barboncino di tutte le taglie e colorazioni. Le iscrizioni inizieranno alle ore 19 con inizio dei giudizi alle ore 20. Per info e preiscrizioni chiamare al 328 37 666 96. Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.

0: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.

0: basta.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: I grandi successi del passato diventano novità di oggi. Radio Skylab.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Sono le 13 in punto.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.
1: Radio Skylab. Più la sento e più mi

0: Industria Inc.
1: Le grandi hit degli ultimi decenni, emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold.
2: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Non puoi non conoscere la nostra musica. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.

Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Radio Skylab, tutti successi Gold. La musica che non passa mai di moda, selezionata per te.
1: Che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire.

0: La fregatura.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale, www.cfarredi.it.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui. Il meglio della musica internazionale italiana, selezionato per chi ama le vere hit. Radio Skylab.

l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
3: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
4: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: solo il meglio del meglio, lo ascolti su Radio Skylab, tutti i successi gold.
1: Mi viene incontro la notte, quando cercavo di evitare l'impatto.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste, trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323. E seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
2: Sono le 14:01.

Nova Leas, forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas, ad Alessio in via Taviano, o visita il sito www.novaleas.com, telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure, in promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.

Vuoi ascoltare una canzone? Puoi farlo ora. Scrivici subito al 328 55 92 714. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: L'After Hour di Radio Skylab, tra disco music e grandi classici.

0: tutto qua.
1: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
2: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
3: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati. Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
4: Per informazioni 320 82 15 519.
5: Radio Sky. I grandi successi di ieri.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
2: Il disco lancio della settimana.

È il tuo momento. Sei tu il protagonista della musica di Radio Skylab. Scegli le prossime tre canzoni che vuoi ascoltare senza interruzione. Arriva il 3 per te. Tre canzoni che piacciono a te. Manda un messaggio o una nota vocale con i tre brani che vuoi ascoltare. Fallo ora.

Il comune di Colle Passo, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, ospita sabato 4 luglio 2026 presso i giardini del suggestivo Palazzo Baronale la quarta edizione dell'Expo Canina Interprovinciale Colle Passese. L'evento, organizzato da Zambo i Dog di Federico Piscopo, è aperto a tutti i cani, di razza e meticci, con e senza pedigree. Particolare attenzione sarà dedicata al meticcio più simpatico e colorato, che riceverà un premio speciale. Protagonista della serata sarà lo speciale dedicato al barboncino di tutte le taglie e colorazioni. Le iscrizioni inizieranno alle ore 19 con inizio dei giudizi alle ore 20. Per info e preiscrizioni chiamare al 328 37 666 96.

Radio Skylab cresce anche grazie a te. Rendi unica la musica di questa radio. Richiedici il tuo brano preferito al 328 55 92 714 e lo ascolterai tutti i giorni su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella. Let me tell you.

0: You my little boo thing. So I'll give a hoot.
1: Tre per te. Tre canzoni che piacciono a te. Diventa il protagonista della musica di Radio Skylab. Mandaci subito un messaggio o una nota vocale al 328 55 92 714 e richiedici tre
2: l'auto
1: canzoni che vuoi ascoltare senza interruzione. Tre
2: a Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.
3: Sono le 15 in punto.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.

0: Beh, in effetti siamo un po' di ritardo, anche perché abbiamo avuto qualche incomprensione con i microfoni, però stiamo risolvendo la storia. Siamo in diretta con Antonio Caputo, Radio Skylab, come tutte le domeniche con Albi DJ. Ci sarà tanta bella musica, parleremo un po' dell'estate, parleremo appunto delle cose belle dell'estate, di quello che sta arrivando e di quello che stiamo subendo. Purtroppo le cose non sono tanto belle. Va bene, a dopo con tanta bella musica.
1: Da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi. Nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste. Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.com

0: beh, sì, col caldo che fa, appunto, che possiamo dire? Il caldo è arrivato, non c'è niente da fare. Albi sta ancora combattendo con i microfoni. Comunque, il caldo, come dicevo, è arrivato, e noi non siamo altro che felici, anche per chi va in spiaggia, vero Albi?
1: E io ti rubo il tuo, perché praticamente siamo qui a sbirciare tra quelli che saranno le curiosità di cui parleremo oggi. Ovviamente faremo sapere, ma intanto dobbiamo salutare chi? Te lo ricordi? Lo vediamo al prossimo pezzo, chi salutiamo.
0: Va bene, intanto questa era la canzone di Lenny Kravitz, Again.
2: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
3: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
2: e oro puro fino a 134 euro al grammo. Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833.

0: Hai risolto il problema del microfono, Albi?
1: Penso di sì. Comunque, tu lo sai cosa vuol dire?
0: Sì. Che
1: quando una persona ti piace, ti cambia il tono di voce?
0: No, cioè,
1: la sapevi questa cosa?
0: Vabbè, che ci chiamano gli schizzati, cioè queste sono delle chicche che non so dove l'hai trovate. Comunque,
1: ogni tanto io mi improvviso, cerco di guardare in giro, di capire come funzionano le cose del mondo.
0: Hai caldo oggi? Si
1: molto
0: vede
1: caldo.
0: Va bene, abbiamo l'aria condizionata in diretta con Albi DJ, Tony Caputo, tutti quasi tutte le domeniche pomeriggio. Loro stanno al mare, noi siamo qua.
1: Noi abbiamo due persone da salutare, ma le risalutiamo dopo il prossimo brano.
0: Dopo la pubblicità.
1: Certo.
2: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
3: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Merisano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
4: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi. Radio Skylab.
2: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini.

0: assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.

0: la canzone di Tommaso Paradiso, i romantici.
1: E allora chi vogliamo salutare? Dai,
0: noi salutiamo Nadia ed Elena che ci stanno ascoltando dai giardini Raimondi, di cui ieri siamo stati protagonisti.
1: Loro non ci credevano che li avremmo salutate, invece sì, se ci stanno ascoltando, buon lavoro ragazzi.
0: Buon lavoro.
2: Hai voglia di una serata davvero speciale? La zona Food and Drink. Carne fragrante dal gusto unico, irresistibile, che sia in un panino super farcito o in un piatto. Ogni morso è goduria pura. E poi ci sono loro, le spettacolari costine di maiale, tenere, succose, semplicemente da provare. La zona Food and Drink, un posto meraviglioso, perfetto per serate top, in dolce compagnia, in comitiva o con la tua famiglia. Ti aspettiamo stasera stessa, in via Pietro Nanni 36, a Colle Passo.
3: Il disco rilancio.

0: o no? Ci stai?
1: Io ci sto e ci sto anche a dare gli auguri al nostro carissimo amico, nonché il nostro consulente mentore,
0: quello che vuole,
1: DJ Cirillo.
0: Ciao, auguroni, Cirillo, auguroni anche che dobbiamo salutare Nadia e Francesco da Porto Cesario, che ci scrivono: siamo al mare, stiamo facendo il bagno e vi pensiamo. Beh, auguroni, fra poco arriviamo anche noi, dai.
2: Radio Skylab, più la senti, più

0: non è che sono solo loro al mare, anche noi qua dentro stiamo ballando, ci balliamo.
1: Hai voglia, ci facciamo la zumba. E voi a proposito di la corrente elettrica, è stata un'invenzione che è nata nel 1800. Tra i primi elettrodomestici c'erano la macchina da cucire, il ventilatore, il bollitore e il tostapane.
0: Ascoltate,
1: il quinto non te lo dico perché è indecente, ma va bene, il quinto.
0: Stai zitto, per favore, stai zitto.
1: E se siete curiosi, chiamateci, vi diciamo qual era il quinto elettrodomestico.

0: era un album bellissimo, te lo ricordi con
1: Eterosland Derby, come no, come no,
0: Dance Little Sister. Bene, voglio salutare un amico che ci scrive quasi tutte le domeniche dall'Umbria, si chiama Federico Sorbelli da Perugia. Mi ha detto: Antonio, per favore, se una piccola promozione del mio libro che si chiama Il Veleno Dolce, praticamente un libro che ha scritto lui, che parla appunto del problema dell'alcol, no? Oltretutto molto sentito sui giovani, speriamo che possa decollare.
1: Diciamo che ci sono altre dipendenze in quest'ultimo periodo, però via, quello dell'alcol, quello è uno dei più pesanti, effettivamente.
0: Va bene, tra poco.
2: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.

0: Che male c'è? Questa è una canzone estiva, fratello, si sta dando da fare la brancale.
1: Brava la brancale, ma tu sai a quanto risale il gelato, il famoso gelato che mangiamo
0: ancora,
1: tanto?
0: Ancora, io non ne mangio
1: allora,
0: gelati.
1: Allora, praticamente schizzato. I cinesi e i mesopotami e i romani conservavano la frutta nel ghiaccio, ne venne fuori la prima granita.
0: Di limone.
1: Di limone.
2: Più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: e noi ci ritroviamo in alto calore.
1: No, c'è scritto Antonia da Taurisano, sì, c'è scritto
0: salutala.
1: Voleva questa canzone, però la versione remix, questa appunto dei Two Black di qualche anno fa, non voleva quella di Loredana Bertè. Noi la salutiamo, gli rinnoviamo gli auguri di ieri, che era il padrono Sant'Antonio, quindi a tutti Antonia e cose varie.
0: Tanti auguri Antonio.
1: Grazie. Siamo in diretta con Radio Skylab, Albi DJ Tony Caputo.
2: Skylab, più la senti, più ti piace.

0: proprio così, già, amico già, mio, che hanno ripreso la famosa sì, Maria di Santana.
1: Sì, sì, sì.
0: Poi c'era la voce straordinaria di Rihanna e questo DJ Khaled.
1: E io ti do un'altra chicca. Sì. Nasce nel 1870 il Milano-Torino. Non è un treno, bensì una bevanda.
0: Milano-Torino.
1: Era la famosa bevanda che mischiava bitter e vermouth. Poi per renderlo più gradevole ci misero l'acqua gassata. Ma il resto di questa storia te lo racconto dopo.
0: E noi siamo sempre qui.
2: Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skyline. Più la senti, più ti piace.

0: Giovanni Taurisano ci sa che sta ridendo.
1: Non abbiamo bevuto, ma stiamo facendo l'ira di Dio.
0: No, ma aspetta, aspetta. Giovanni Taurisano ci scrive: caro Antonio, caro Albi, mi avete fatto riscoprire questa canzone che è degli anni 90, che la ricordo quando andavo a ballare in discoteca.
1: Oh, che bello,
0: ma siamo
1: che
0: qui bello. Per forza, e noi ci fa piacere che tutte le domeniche, anche se siete al mare, ascoltate
1: la nostra radio. Oh, bene, e poi quel famoso drink si chiamò americano, per continuare la storia, ma siccome abbiamo pochi secondi ti dico dopo come mai.
0: E noi siamo sempre qui.
2: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi: i Vigliacchi, ristorante, pizzeria, bar e tabacchi, locale fronte mare climatizzato dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere: ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
3: Disco Music, grandi successi. Disco Music, grandi successi. E questo il cocktail del pomeriggio di Radio Skylab.

0: hai gli occhi rossi come paprika, questa bella canzone di Gali. Perché dice che hai gli occhi rossi come paprika? Questo, che ne pensi tu?
1: Dipende da quanto abbia bevuto prima di scrivere questa canzone.
0: Pensi? Dai,
1: no. ci avrà messo un po' di paprika nel,
0: quella bella piccantina
1: per rendere più hot questo pezzo, questo brano.
0: Perciò ci chiamano gli schizzati. Comunque Gali.

0: Oh, bene bene, lui è arrogante, noi no, e per questo motivo noi dobbiamo salutare una persona molto molto cara che ci ha fatto un caffè di lusso.
1: Sì, squisita, gentilissima. È un dovere, perché anche perché ci sta ascoltando.
0: Sì,
1: ci fa piacere,
0: sì, salutiamo Francesco della Tenuta Trevenzano, che è un grandissimo amico.
1: Un grandissimo amico, però Francesco, se magari ti fai un bel parrucchino. No,
0: non ne ha bisogno, è già bello così. Sì, lui.
1: Saresti più interessante. Ciao Francesco.
2: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.
3: Sono le 16 e un minuto.
2: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: le vecchie sonorità di questo grande cantante italiano che era Alan Sorrenti, che è Alan Sorrenti, si è fatto un po' vecchietto anche lui. Una delle canzoni che non l'ho scelta, appunto, che non sia sempre "Tu sei l'unica donna per me", ma la dedico alla mia Margot che sicuramente ci sta ascoltando.
1: Alan Sorrenti, che poi tra l'altro è anche tornato agli albori partecipando, sì, anche ad una trasmissione sulla Rai, molto molto bravo, sempre l'americano, ricordatelo, eh?
0: Sì,
1: poi
0: sì,
1: te lo,
0: sì,
1: dico.
0: Sì, sì, va bene.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: E adesso te lo svelo.
1: Svelalo, dai.
0: L'americano era il famoso drink che citò anche il famoso James Bond in Royal Casino.
1: Ah, il Royal Casino. Oh,
0: era un'invenzione italiana che piacque molto. Era, si dice che fosse stato nominato americano perché piaceva agli americani. In realtà sembra che fu invece il pugile italiano che tornò vittorioso dall'America e quindi fu nominato.
1: Vabbè,
0: fu
1: gli americani si bevono tutto, Albi, tutto.
0: Però voglio dirti, dai, il vermouth nostro è buono. Via.
1: La canzone di Fatal Grand, Rhythm of the Night.
2: Tra disco music e grandi classici, il ritmo giusto per il tuo pomeriggio.

0: ecco, questa l'ho scritta praticamente questo inverno, cioè l'inverno scorso, 2025, è uscita sotto una bella etichetta, un po' di pubblicità anche per noi non sarebbe male. La mia canzone appunto che si chiama Breathless, senza respiro. Siete su Radio Skylo.
1: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Sai cosa mi piace, sì, Albi? Che noi spaziamo praticamente dalla dance anni 90 a quella nuova, a quella vecchia.
1: Sì, e sappiamo chiacchierare un po' di tutto.
0: Ma soprattutto chiacchieriamo. Ma hai visto dove andiamo? Andiamo? Ah, ma voi siete quelli degli schizzati. Vabbè, siamo fatti così. No?
1: Però io adesso vorrei tornare serio in questi 15 secondi per dire che è vero che il Salento sta praticamente letteralmente prendendo fuoco, ma non vi scoraggiate, il Salento rimane sempre bello e resiliente.
0: Speriamo che la finiscono però, dai, sì, Albi, sì, questa bella terra.
2: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento sposi e cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità Wedding e Cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ICE e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano, 2, 3 e 4 ottobre 2026. Fierasalentosposi.it.

0: appunto, ho fatto pure la rima, pensa a te.
1: Come fantasia non ti frega nessuno, fantasia a Dio. Perciò
0: beh, faccio anche un mestiere che di fantasia ci vive, quindi per forza di cose.
1: Bene, questa era di qualche tempo fa, no?
0: Sì.
1: Appunto, che impazzava sulle radio. Questa di Rove si chiama Shakerando.
2: Il comune di Colle Passo, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, ospita sabato 4 luglio 2026, presso i giardini del suggestivo Palazzo Baronale, la quarta edizione dell'Expo Canina Interprovinciale Colle Passese. L'evento, organizzato da Zambo i Dog di Federico Piscopo, è aperto a tutti i cani, di razza e meticci, con e senza pedigree. Particolare attenzione sarà dedicata al meticcio più simpatico e colorato, che riceverà un premio speciale. Protagonista della serata sarà lo speciale dedicato al barboncino di tutte le taglie e colorazioni. Le iscrizioni inizieranno alle ore 19 con inizio dei giudizi alle ore 20. Per info e preiscrizioni chiamare al 328 37 666 96.
3: Skylab, grandi emozioni.

0: Parliamo di Serenella, che è appunto,
1: questa canzone di Amedeo Minghi che ci ha richiesto la nostra
0: cara Enza, che abbracciamo,
1: che salutiamo e abbracciamo come tutte le domeniche. Lei
0: e racconta una storia romantica del dopoguerra, la libertà di questa coppia di amarsi finalmente dopo aver sofferto tanto quel periodo buio. E quindi, Enza, tutto per te.
2: Non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: delle sonorità praticamente mediterranee, no? Te la ricordi?
1: Sì, Stereo sì,
0: Love,
1: sì,
0: di
1: sì,
0: Edward
1: sì,
0: Maia, sì. DJ e la produttrice che ha fatto questo bel pezzo, appunto, che ancora secondo me è un pezzettino andrebbe bene suonato.
1: Va benissimo, e va benissimo anche per questa estate, per un bel ritmo viaggiando sulle strade del Salento e godendo di questa bell'aria che c'è.
0: Il profumo dell'aria, no?
1: Certo,
0: l'estate che sta arrivando.
1: Certo.
0: Beh, speriamo che sia una bella estate per tutti, dai.
2: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
3: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
4: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
5: Per informazioni 320 82 15 519. Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.
2: Il disco lancio della settimana.

0: noi siamo anche businessman, caro Albi.
1: Sì, quantomeno ci proviamo.
0: Ma se faremo una compilation, come la chiamo? Schizomania.
1: Schizomania Dance.
0: Dance, perché questa ha un nome strano, non so. Vabbè, comunque ormai non ce ne facciamo una ragione.
1: Pensiamoci, non si sa mai, si potrebbe sa mai uscirne fuori una hit.
0: Radio
1: che
0: Sky
1: ci
0: presenta
1: porta.
0: Schizomania Mix. Vedi che roba. Perché
1: come nascono le collaborazioni?
0: Le idee. No? E vedi un po' che nome sì, strano si dà agli artisti.
1: Dito nella piaga.
0: Dito nella piaga.
1: In questo periodo ce ne stanno tante.
0: Va bene, siete su Radio Sky, 3285592714 per le ultime richieste.
2: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo. Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 0016. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
3: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: ricordo che sono le 16:40 minuti primi
1: e noi ci chiudiamo con Perfect.
0: Perfect, perché è un disco struscio, no? Si dice.
1: Sì. Siamo in un periodo d'estate dove vanno di moda ormai.
0: Poi io dico, no? Quando vai, una volta si andava in discoteca a mezzanotte, mezzanotte e mezza, si mettevano i lenti. Perché non lo fanno più, Albi?
1: Perché ormai hanno
0: i social.
1: I social e anche il romanticismo se n'è andato.
0: Buongiorno.
2: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
3: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: Vi ricordo che la nostra radio è ovunque, è onnipotente, dovuta sì, anche al fatto delle nuove tecnologie, no? Google, sì, Alexa, sì, sì. Le nostre magiche frequenze da 50 anni. Questo ci fa piacere, insomma, che possiamo... Certo. Essere ascoltati in tutto il mondo, le applicazioni, Facebook, da una parte sono buone, no, Albi, ma dall'altra un po'
1: diciamo si è perso che, il contatto, diciamo, no? Che ci danno più opportunità rispetto a quello che è il tradizionale, però insomma sì, dai, bisognerebbe avere anche più contatto umano,
0: ecco, sì,
1: e come questo qua è il significato di mamma Sita, è un vezzeggiativo dato alle mamme come amore, come affetto, come l'affetto che vorremmo noi dalla radio.
2: Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.

0: Ma no, ti ricordi le sfere brillanti nelle discoteche mentre si ballava questo pezzo un po' da sciancati?
1: Sciancati, avevamo i pantaloni, i jeans, quelli a zampa d'elefante. Beh, però me li ricordo certamente questi pezzi. Questa una chicca, una perla della Kool & The Gang, no? Che suonavano Fresh, questo Get Down On It. Siete su Radio Skylab ancora per poco con Albi DJ e Tony Caputo.
2: Le Cante SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
3: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: sinceri non lo siamo stati mai. Sorridi e te ne vai. Pensare male di me, mai.
1: 16:54 con Antonio Caputo e DJ.
2: Non pensate male di noi, anche se stiamo andando via.
1: Spero di no, Albi.
2: No, noi vi salutiamo, speriamo di risentirci di nuovo domenica prossima, fatto salvo impegni. Ma noi abbiamo sempre un gran piacere a farvi ascoltare la nostra musica, le nostre chicche, le nostre chiacchiere. E passo la parola a te.
1: Sì, infatti vedo da quello che ci scrivono tutte le domeniche, no?
2: Anche
1: ti ripeto, perché l'estate si sa che il pomeriggio è fatto. Certo, per il mare, però certo, c'è sempre chi ci ascolta
2: e noi siamo felici, felici soprattutto di dirvi ciao.
1: Ciao.
3: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
4: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
3: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
5: Con Skylab ogni giornata ha un gusto.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Sono le 17 in punto.
2: Ad aspettando l'estate, anticipiamo i successi della stagione alle porte.
3: Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

e i grandi successi del passato, diventano novità di oggi. Radio Skylab, troppo bella.

0: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 0279 361.
1: Ad aspettando l'estate, anticipiamo i successi della stagione alle porte.

0: Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.

0: 87 60 816.
1: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melissano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
2: Aspettando l'estate, tutti i più grandi successi estivi.

0: CF Arredi. Da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi. Nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi. Maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste. Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: E adesso un tormentone della prossima estate.

Vi facciamo ascoltare solo le canzoni più belle, una dopo l'altra. Fermati qui. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista. Il comune di Colle Passo, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, ospita sabato 4 luglio 2026, presso i giardini del suggestivo Palazzo Baronale, la quarta edizione dell'Expo Canina Interprovinciale Colle Passese. L'evento, organizzato da Zambo i Dog di Federico Piscopo, è aperto a tutti i cani, di razza e meticci, con e senza pedigree. Particolare attenzione sarà dedicata al meticcio più simpatico e colorato, che riceverà un premio speciale. Protagonista della serata sarà allo speciale dedicato al barboncino di tutte le taglie e colorazioni. Le iscrizioni inizieranno alle ore 19 con inizio dei giudizi alle ore 20. Per info e preiscrizioni chiamare al 328 37 666 96.
1: E adesso un tormentone della prossima estate.

0: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
2: C'è io!

0: so.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
3: Sono le 18 e 2 minuti.
4: Ad aspettando l'estate, anticipiamo i successi della stagione.

0: sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: E adesso un tormentone della prossima estate.

0: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
1: Adesso un tormentone estivo del nuovo millennio.

0: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento sposi e cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità wedding e cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ice e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. Fierasalentosposi.it.
1: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate.

più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Aspettando l'estate, i tormentoni.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Il disco lancio della settimana.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
2: Ad Aspettando l'Estate anticipiamo i successi della stagione alle porte.

Lecant SRL, trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.

0: compagnia di una serata davvero speciale. La zona Food and Drink. Carne fragrante dal gusto unico, irresistibile, che sia in un panino super farcito o in un piatto. Ogni morso è goduria pura. E poi ci sono loro. Le spettacolari costine di maiale, tenere, succose, semplicemente da provare. La zona Food and Drink. Un posto meraviglioso, perfetto per serate top, in dolce compagnia, in comitiva o con la tua famiglia. Ti aspettiamo stasera stessa, in via Pietronanni 36, a Colle Passo.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: comune di Colle Passo, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, ospita sabato 4 luglio 2026, presso i giardini del suggestivo Palazzo Baronale, la quarta edizione dell'Expo Canina Interprovinciale Colle Passese. L'evento, organizzato da Zambo i Dog di Federico Piscopo, è aperto a tutti i cani, di razza e meticci, con e senza pedigree. Particolare attenzione sarà dedicata al meticcio più simpatico e colorato, che riceverà un premio speciale. Protagonista della serata sarà lo speciale dedicato al barboncino di tutte le taglie e colorazioni. Le iscrizioni inizieranno alle ore 19 con inizio dei giudizi alle ore 20. Per info e preiscrizioni chiamare al 328 37 666 96.
1: Aspettando l'estate, tutti i più grandi successi estivi.
2: L'offerta di video, perché qui ci sono più Lidl che leader. Silvio ritorna in versione wifi.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2, con abiti da cerimonia, casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: Sono le 19:03.

Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli. Dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25. Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.

Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab, più la senti, più ti piace.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
3: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stocca di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
4: Skylab Collection. Skylab Collection.

0: Energia!
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
2: Il disco rilancio.

0: mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Con Skylab ogni giornata ha un gusto in più.

0: Vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: Radio Skylab, più la sento e più mi piace.

0: Bam Bam Bambina.
1: Skylab Collection, la compilation privata di Radio Skylab. Skylab Collection, 50 anni di grandi successi.
2: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno.

l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Il circolo privato di Radio Skylab per veri cultori musicali. Skylab Collection, 50 anni di grandi successi.

0: Ok.
1: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melissano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
2: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
3: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
4: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Liste, e Milissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
5: Radio Skylab, ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Il comune di Colle Passo, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, ospita sabato 4 luglio 2026, presso i giardini del suggestivo Palazzo Baronale, la quarta edizione dell'Expo Canina Interprovinciale Colle Passese. L'evento, organizzato da Zambo i Dog di Federico Piscopo, è aperto a tutti i cani, di razza e meticci, con e senza pedigree. Particolare attenzione sarà dedicata al meticcio più simpatico e colorato, che riceverà un premio speciale. Protagonista della serata sarà lo speciale dedicato al barboncino di tutte le taglie e colorazioni. Le iscrizioni inizieranno alle ore 19 con inizio dei giudizi alle ore 20. Per info e preiscrizioni chiamare al 328 37 666 96.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.

0: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più Arracale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più Arracale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

50 anni di grandi successi. Radio Skylab. Riscopri la musica della tua vita. Solo grandi successi. Solo Radio Skylab.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: La miglior musica italiana ed internazionale di sempre è qui, su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.

Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento sposi e cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità wedding e cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ice e Love Coupon da 500 euro.

0: per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. fierasalentosposi.it.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
4: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
5: Le Cante SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
6: Il disco lancio della settimana.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.

voglia di una serata davvero speciale? La zona Food and Drink. Carne fragrante dal gusto unico, irresistibile, che sia in un panino super farcito o in un piatto. Ogni morso è goduria pura. E poi ci sono loro, le spettacolari costine di maiale, tenere, succose, semplicemente da provare. La zona Food and Drink, un posto meraviglioso, perfetto per serate top, in dolce compagnia, in comitiva o con la tua famiglia. Ti aspettiamo stasera stessa, in via Pietro Nanni 36, a Colle Passo.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Radio Skylab, da sempre amante della musica.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Collection, la migliore musica di tutti i tempi.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2, con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: Sono le 21:02. Radio
0: Scala. Le hit che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare, sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi Gold.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25. Oh yeah!
1: Le canzoni che conosci, quelle che canti dall'inizio alla fine, quelle che non invecchiano mai. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità. Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

Senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando. Su Radio Skylab c'è solo una selezione, il meglio della musica di sempre, dai grandi brani che hanno fatto la storia alle hit più famose dei nostri giorni.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
0: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi

Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.

0: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore, e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara.
2: Radio Skylab, tutti i successi gol.
1: Disfruta.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Starter Pack.
1: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
2: Radio Skylab, tutti i successi gold.

grandi hit degli ultimi decenni, emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Sono le 22 in punto.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più Arracale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più Arracale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.

0: giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: La tua musica preferita? Quella che non smetterai mai di cantare. Radio Skylab, tutti successi gold.

Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Radio Skylab, tutti successi gold, la musica che non passa mai di moda.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Il meglio del meglio della musica internazionale italiana, selezionato per chi ama le vere hit. Radio Skylab.

0: Lecant SRL trasforma in legno in emozione. Porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto II, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: I grandi successi del passato diventano novità di oggi. Radio Skylab.

0: amore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste, trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
2: Il disco lancio della settimana.
3: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale, www.cfarredi.it.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
2: Radio Skylab. Più la senti, più ti

0: mai più.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: canzoni che conosci, quelle che canti dall'inizio alla fine, quelle che non invecchiano mai. Radio Skylab, tutti i successi gold.
1: Le ragazze ci sorridono.

Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.

tutto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Skylab, più la senti, più ti piace.
3: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso. Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta. Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: più.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
0: I gotta find my way back. Radio Skylab, tutti successi gold. La musica che non passa mai di moda, selezionata per te.

Yeah! L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.

0: chi la guarda me.
1: Radio Skylab, solo le hit che conosci, solo le canzoni che

0: È mezzanotte, in punto.
1: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi. Radio Skylab.
2: Chiara, è arrivato il momento. Attiviamo il piano? Confermato.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
1: Che cosa contigo? Dimmelo.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grande

0: Rullo.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: È l'una, è due minuti. Radio
2: Skylab. Finalmente una radio diversa. Radio Skylab.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grande.

0: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi. Radio
1: Skylab. I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.